0: mi venne da piangere una finestra illuminata. Guardo che vedo una testina bianca che fa la calza.
1: El que canta es Alberto Sordi, uno de los rostros más representativos de la comedia italiana. Para